0: diventa l'indovinello del giorno.
1: Grazie al cielo ho un lavoro. La risposta è un meteorologo.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 2 e 52 minuti. Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Sono Turco Diana d'Aversa. Io ascolto Radio Margherita con molto piacere perché è molto seria. E nessuna radio è piacevole e rilasciante come lei, perché ti fa ascoltare le più belle canzoni dei migliori cantanti di ogni tempo, facendoti sognare e dimenticare ogni cosa.
1: Radio Margherita, seria, piacevole, rilassante e ti fa sognare anche ad Aversa.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mia Martini.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Ron.

0: stiamo ascoltando?
1: Tre canzoni. Tre canzoni di Ron.
2: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai?

0: stiamo ascoltando?
1: Tre canzoni. Tre canzoni di Ron.
2: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo. Anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Tre canzoni di Ron.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
3: Al centro della musica, Joe Temerario.
0: L'ottava meraviglia. Tananai e Annalisa. Storie brevi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 3:29.

0: Ascoltare è il primo passo per aiutare. La salute mentale è importante a ogni età. I pensieri pesanti non si vedono, ma si possono condividere. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
2: Profeti, gli occhi verdi dell'amore.

0: Piccolo uomo.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 3:53.

Gabriella e chiamo da Taranto. Io ascolto Radio Margherita perché è terapeutica, in quanto mi riporta alla mente i momenti più belli della mia vita.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Amedeo Minghi, il suono.
1: Allora non lo faccio più. L'amore è come poesia, che sembra quasi che non sai. Io qui chi sono e tu chi sei. La foglia, il frutto, il fiore, il ramo, il mare che ripete t'amo. E cosa c'è lassù, se non è il sole e la luna? Io non lo faccio più. Ossia, se parlo ascolta il suono, e sotto sotto tu lo

0: ascolta il tempo fra noi, il tempo fra di noi.
1: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

Dalida, pseudonimo di Yolanda Cristina Gigliotti, è nata in Egitto, a Il Cairo, il 17 gennaio 1933 da genitori calabresi. È stata una cantante e attrice italiana naturalizzata francese. Ha avuto il suo maggior successo sin dalla fine degli anni 50. Dalida ha venduto oltre 170 milioni di dischi in tutto il mondo, guadagnando anche il primo disco di diamante della storia, nel 1981, che fu creato appositamente per lei. A 17 anni vinse il concorso di bellezza Miss Ondine e nel 1954 quello di Miss Egitto, che le aprì le porte del mondo del cinema. Nel 1954 si trasferì a Parigi. Il 18 giugno 1968 le viene conferito il titolo di Commendatore delle Arti, delle Scienze e delle Lettere dal presidente francese Charles de Gaulle e il 5 dicembre in Italia riceve la Medaglia della Presidenza. La sua carriera italiana e internazionale si arricchisce di successi e numerose partecipazioni televisive nei programmi più importanti del tempo. Fra gli altri autori italiani che Dalida ha interpretato in francese, Lucio Dalla, Luigi Tenco, Ivano Fossati, Pino Donaggio, Mina, Umberto Bindi. Gli anni 70 la vedranno impegnata in diversi recital all'Olimpia di Parigi. Il primo, nel 1971, segnerà il cambiamento della cantante che passa gradualmente a testi più impegnati. L'ultimo concerto è ad Antalya, in Turchia, il 29 aprile 1987, alla presenza del Presidente della Repubblica. Dalida muore il 3 maggio 1987 a Parigi, all'età di 54 anni. Tra i brani più popolari di Dalida ricordiamo L'ultimo valzer, Ciao amore ciao, Gli zingari, 18 anni.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Dalida.
0: Radio Margherita, per la memoria.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 4 e 53 minuti.
1: E se un giorno giusto per partire, forse un giorno buono per rinascere. Troppe cose stupide da dire, sarà meglio fregarsene. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni,

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì ancora anticiclonico sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, specialmente Appennino meridionale, con possibili sconfinamenti anche alla costa del basso versante tirrenico. Il caldo sarà davvero intenso ed afoso, specialmente sulle regioni tirreniche e in Val Padana, dove si registreranno localmente anche i 37-38 gradi, mentre sul medio Adriatico, al sud e sulle due isole maggiori, il termometro non andrà oltre i 31-33 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mia Martini.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: lingua si approprinqua in modo appropriato. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Tra fantasmi, dimmi un po', ma tu ci credi agli uomini? Ed ora l'aforisma del giorno. La pazienza è la chiave che apre tutte le porte. Il consiglio della nonna di oggi è: un sacchettino con alcuni chiodi di garofano profumerà armadi e cassetti e terrà lontane le tarme. Adesso l'indovinello del giorno. Si perde in un bicchier d'acqua. La risposta è: la pastiglia effervescente. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Samuel Gentile, chiamo da Vittoria, provincia di Ragusa. Il proverbio di oggi è: a figurigna senza spine sa mangino i bucedda. Significa che, in italiano, la fico d'India senza le spine è preda e vittima degli uccelli. A volte le persone che possono sembrare delle spine nel fianco perché ci dicono cose che non ci piacciono, invece si rivelano essere le protettrici della nostra vita.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Millantare, millantare. Vantare con molta esagerazione o addirittura senza alcun fondamento. Millantare le proprie prodezze. Vantarsi boriosamente.
3: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Avere un animale è una scelta, prendersene cura è un dovere. L'amore che dai a un animale torna sempre indietro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Fiorella Mannoia. È la pioggia che va. Sotto

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 5 e 52 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Rita Massaro di Torino, Annunzia Volpe di Napoli. Buon compleanno anche a Luisa Bonocore di Bottigliera Alta, in provincia di Torino, Luigi Salamone di Augusta, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Vincenzo Tucciarone di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, Francesco Castelli di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, Vincenza Lobrano di Palermo. Auguri a Rita Pone di Torino, Nunzio Saraniti di Catania, Matilde Guidi di Siena, Lucia Garofalo di Siracusa ed infine auguri a Caterina Bisconti di Belmonte Mezzagno in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Loredana Bertè.

0: Non sono una signora. Sei bellissima. E volevi un amore grande.
1: Domani non perdetevi il Buongiorno con Fiorella Mannoia,
2: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 6 e 29 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Massimo Vescovo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Fanatico, fanatico. Dal latino fanaticus, cioè ispirato, da fanum, tempio, voce presente anche nell'etrusco. In origine designava chi apparteneva al tempio. Significato: ammiratore di qualcuno o di qualcosa. Ammiratore che si appassiona eccessivamente per un'opinione, un'ideologia, una dottrina religiosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Svilire. Svilire. Da vile col prefisso s. Significato: diminuire il valore, svalutare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ozio. Ozio. Dal latino ozium, tempo di riposo, di etimologia oscura. Significato: inattività, non far nulla, tempo libero, periodo di riposo da attività quotidiane.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Squattrinato. Squattrinato. Participio passato di squattrinare. Significato: colui che non ha denaro.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
3: Lo sai che in fondo...

0: Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Stevie Wonder, il sole è di tutti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO dopo che il leader dell'alleanza Rutte ha destato scalpore, riferendo che sono decollati fino a 5.000 aerei militari americani dall'Europa e 500 dall'Italia nell'ambito della guerra all'Iran. Precisazione analoga era stata espressa dal ministro Crosetto: non erano voli da combattimento, dicendosi comunque disponibile a riferire in aula come invocato dalle opposizioni per chiarimenti. Il processo a Roma è in contumacia: 4 agenti egiziani per le torture e l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. L'avvocatura dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro, la legale della famiglia Ballerini.
2: Giulio non se l'è andata a cercare, come si usa dire troppo spesso delle vittime. Da quel momento, da quel 3 febbraio, la famiglia Regeni è diventata pellegrina di giustizia. Ha lottato a mani nude contro un regime.
1: Domani riunione tecnica al Ministero della Salute sull'emergenza caldo in Italia. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi anche per i giorni successivi oltre i 40 gradi. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 6 e 55 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Rita Massaro di Torino, Annunzia Volpe di Napoli. Buon compleanno anche a Luisa Bonocore di Bottigliera Alta, in provincia di Torino, Luigi Salamone di Augusta, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Vincenzo Tucciarone di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, Francesco Castelli di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, Vincenza Lobrano di Palermo. Auguri a Rita Pone di Torino, Nunzio Saraniti di Catania, Matilde Guidi di Siena, Lucia Garofalo di Siracusa ed infine auguri a Caterina Bisconti di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: un giorno insieme con Mia Martini. Torna fra un'ora.
1: Massimo Ranieri, Rose Rosse.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Alessandra Amoroso. Tutto a posto.

così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Cara Radio Margherita, io ti chiamo da Torino e mi chiamo Anna. Ho appena sentito la signora che giustamente dice che le prostitute devono pagare le tasse. Però prima le abbiamo cacciate come appestate, adesso vogliamo le tasse. Penso che dovrebbero essere regolate per pagare le tasse. Un saluto caro, ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Roberto Carlos. Io sono un artista.

0: sarai la mia.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 7 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Massimo Vescovo.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Le donne non hanno mai niente da dire, ma lo sanno dire così bene.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sono contento di non essere nato in Francia perché non so una parola di francese.
1: L'angolo del sorriso.
2: Un parente povero, la cosa più insignificante che esista in natura.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Ogni bambino ha il diritto di sentirsi parte della classe. Le differenze arricchiscono. Impariamo insieme, cresciamo insieme.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Arisa, sincerità.

0: cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, contorno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Doppio violentissimo sisma in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO dopo le parole del segretario generale Rutte ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, sottolineando il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia. In Versilia, a Pieve di Camaiore, un muratore di 63 anni, Piero Morricone, ha imbracciato il fucile da caccia e ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto è avvenuto in casa dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine, chiamate dai vicini. Calcio, il Brasile di Ancelotti trista la Scozia, chiude il girone al primo posto. Il Sudafrica batte 1-0 la Sud Corea, superando per la prima volta nella storia i gironi di un mondiale. Avanza il Marocco 4-2 ad Haiti, il Messico 3-0 alla Repubblica Ceca, Svizzera, Canada 2-1, elvetici primi, Bosnia 3-1 al Qatar, passaggio del turno tra le migliori terze. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 7 e 55 minuti.
4: Tanti auguri di buon compleanno a Rita Massaro di Torino, Annunzia Volpe di Napoli. Buon compleanno anche a Luisa Bonocore di Buttigliera Alta, in provincia di Torino, Luigi Salamone di Augusta, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Vincenzo Tucciarone di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, Francesco Castelli di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, Vincenza Lobrano di Palermo. Auguri a Rita Pone di Torino, Nunzio Saraniti di Catania, Matilde Guidi di Siena, Lucia Garofalo di Siracusa ed infine auguri a Caterina Bisconti di Belmonte Mezzagno in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori l'augurio di un buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì ancora anticiclonico sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, specialmente Appennino meridionale, con possibili sconfinamenti anche alla costa del basso versante tirrenico. Il caldo sarà davvero intenso ed afoso, specialmente sulle regioni tirreniche e in Val Padana, dove si registreranno localmente anche i 37-38 gradi, mentre sul medio Adriatico, al sud e sulle due isole maggiori, il termometro non andrà oltre i 31-33 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mia Martini.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Marco, chiamo da Taranto e volevo ringraziare tutti gli amici di Radio Margherita perché passano i miei brani, o meglio il mio brano che si stava meglio quando si stava peggio. Non esistevano situazioni da PlayStation, non si moriva per le strade senza casco e i soldi in banca maturavano interessi. Si stava meglio quando si stava peggio, si andava tutti a letto dopo il carosello, si riscaldava la pasta del giorno prima, quella più buona era sul fondo di padella. Si stava meglio quando si stava peggio. Ciao a tutti, siete fortissimi.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Francesco Guccini. Cirano.
1: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: E se fossi un pittore?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 8 e 24 minuti.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 25 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Massimo Vescovo. Oggi è l'onomastico di Massimo. Il nome ha origine latina e significa il più grande. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 25 giugno del 1950 scoppia la guerra di Corea. Lo scioglilingua di oggi è: è appurato che si appropria della lingua chi alla lingua si approprinqua in modo appropriato. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Tra fantasmi, dimmi un po', ma tu ci credi agli uomini? Ed ora l'aforisma del giorno. La pazienza è la chiave che apre tutte le porte. Il consiglio della nonna di oggi è: un sacchettino con alcuni chiodi di garofano profumerà armadi e cassetti e terrà lontane le tarme. Adesso l'indovinello del giorno. Si perde in un bicchiere d'acqua. La risposta è: la pastiglia effervescente. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Samuel Gentile, chiamo da Vittoria, provincia di Ragusa. Il proverbio di oggi è: a figurigna senza spine sa mangino i bucedda. Significa che, in italiano, la fico d'India senza le spine è preda e vittima degli uccelli. A volte le persone che possono sembrare delle spine nel fianco perché ci dicono cose che non ci piacciono, invece si rivelano essere le protettrici della nostra vita.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Millantare, millantare. Vantare con molta esagerazione o addirittura senza alcun fondamento. Millantare le proprie prodezze. Vantarsi boriosamente.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Luigi Tenco. Mi sono innamorato di te.

0: pubblicità, Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
2: Alessandra Becelli, solo una bugia.
3: Sei fermo sul divano, con i miei sogni in una mano, io mi confondo.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Maninni, senza.
2: Mi hai lasciato così, senza neanche un addio, senza dire più niente, senza fare più niente, a me va bene così. Senza l'ultima sera, senza farlo per l'ultima volta, distesi sul tuo letto, coperti da quelle lenzuola.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 8 e 58 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Rita Massaro di Torino, Annunzia Volpe di Napoli. Buon compleanno anche a Luisa Bonocore di Bottigliera Alta, in provincia di Torino, Luigi Salamone di Augusta, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Vincenzo Tucciarone di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, Francesco Castelli di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, Vincenza Lobrano di Palermo. Auguri a Rita Pone di Torino, Nunzio Saraniti di Catania, Matilde Guidi di Siena, Lucia Garofalo di Siracusa ed infine auguri a Caterina Bisconti di Belmonte Mezzagno in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 121. Sono organi della Regione. Il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile. Promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
0: Radio Margherita, per la libertà. Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mia Martini.

0: sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.
2: Mangi il Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Margherita si sono confrontati oggi Tiziano Ferro e Riccardo Cocciante. Confronti!
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 9 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Massimo Vescovo.

0: comoda.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
2: Voglio i buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
3: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
4: Ciao, sono Ezio, telefono da Mungivacca e un rione di Bari. Il mio proverbio è: vitre e ram non attacca le tam. In italiano significa che sia il vetro che il rame, qualsiasi sporco viene via. Va bene? Saluto a tutti.
5: Sono io, russo, da Cerami. Il mio proverbio è: Agiedun Hardja non canta pamure ma canta per raggia. Che cioè? L'uccello in gabbia non canta per amore ma canta per rabbia.
6: Ciao, sono Francesco e chiamo da Bosco Reale in provincia di Napoli e questo è il proverbio che voglio dire in dialetto napoletano. Allora, a femmine con macigna non lascio un ramp se non una pigliata nata.
7: Ciao, mi chiamo Marisa e telefono da Catania. Il mio proverbio è questo: chi custodisce la sua bocca, custodisce la sua anima. Ciao.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Poi io ascolto lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Pino, la voce più sexy di Torino. Vorrei soltanto dire una cosa, che nella vita chi non lotta ha già perso in partenza, mentre chi lotta, oh, me la sono dimenticata, porca miseria, chi lotta può perdere, ma chi non lotta ha già perso in partenza. Ciao a tutti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 9:50.
4: Tanti auguri di buon compleanno a Rita Massaro di Torino, Annunzia Volpe di Napoli. Buon compleanno anche a Luisa Bonocore di Buttigliera Alta, in provincia di Torino, Luigi Salamone di Augusta, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Vincenzo Tucciarone di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, Francesco Castelli di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, Vincenza Lobrano di Palermo. Auguri a Rita Pone di Torino, Nunzio Saraniti di Catania, Matilde Guidi di Siena, Lucia Garofalo di Siracusa ed infine auguri a Caterina Bisconti di Belmonte Mezzagno in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori l'augurio di un buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita Notizie.
1: Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio provvisorio del doppio violento sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha scosso il centro-nord del Venezuela intorno alla mezzanotte italiana. Non vi sarebbero connazionali coinvolti. E la terra trema ancora ai Campi Flegrei. Alle 4.17 è rilevata una scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a 2 km da Pozzuoli, avvertita anche nel centro di Napoli. Non emergerebbero danni a persone o cose. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima a Fox News, poi alla Casa Bianca, che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato l'alleanza e lo stesso ministro. Ducati mi ha reso felice, così sui social Pecco Bagnai ha salutato la casa di Borgo Panigale, con cui ha conquistato due mondiali della MotoGP in 8 stagioni. Dal prossimo anno guiderà l'Aprilia in tandem con Bezzecchi. E da Alessandro Cisili, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mia Martini.

0: Un giorno insieme con Mia Martini. Torna fra un'ora.
1: Franco Dani. Solo lei.
2: Ogni volta che ti cerco

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 10 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Massimo Vescovo.

pseudonimo di Yolanda Cristina Gigliotti, è nata in Egitto, a Il Cairo, il 17 gennaio 1933 da genitori calabresi. È stata una cantante e attrice italiana naturalizzata francese. Ha avuto il suo maggior successo sin dalla fine degli anni 50. Dalida ha venduto oltre 170 milioni di dischi in tutto il mondo, guadagnando anche il primo disco di diamante della storia, nel 1981, che fu creato appositamente per lei. A 17 anni vinse il concorso di bellezza Miss Ondine e nel 1954 quello di Miss Egitto, che le aprì le porte del mondo del cinema. Nel 1954 si trasferì a Parigi. Il 18 giugno 1968 le viene conferito il titolo di Commendatore delle Arti, delle Scienze e delle Lettere dal presidente francese Charles de Gaulle e il 5 dicembre in Italia riceve la medaglia della Presidenza. La sua carriera italiana e internazionale si arricchisce di successi e numerose partecipazioni televisive nei programmi più importanti del tempo. Fra gli altri autori italiani che Dalida ha interpretato in francese, Lucio Dalla, Luigi Tenco, Ivano Fossati, Pino Donaggio, Mina, Umberto Bindi. Gli anni 70 la vedranno impegnata in diversi recital all'Olimpia di Parigi. Il primo, nel 1971, segnerà il cambiamento della cantante che passa gradualmente a testi più impegnati. L'ultimo concerto è ad Antalya, in Turchia, il 29 aprile 1987, alla presenza del Presidente della Repubblica. Dalida muore il 3 maggio 1987 a Parigi, all'età di 54 anni. Tra i brani più popolari di Dalida ricordiamo L'ultimo valzer, Ciao amore ciao, Gli zingari, 18 anni.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Dalida.
0: Radio Margherita, per la memoria. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: novità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

0: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 25 giugno, sono le ore 11 e un minuto.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Rita Massaro di Torino, Annunzia Volpe di Napoli. Buon compleanno anche a Luisa Bonocore di Bottigliera Alta, in provincia di Torino, Luigi Salamone di Augusta, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Vincenzo Tucciarone di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, Francesco Castelli di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, Vincenza Lobrano di Palermo. Auguri a Rita Pone di Torino, Nunzio Saraniti di Catania, Matilde Guidi di Siena, Lucia Garofalo di Siracusa ed infine auguri a Caterina Bisconti di Belmonte Mezzagno in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlano tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti come

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mia Martini.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Sofia Magistro. Ghiaccio al sole.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Lucia da Torino. Vorrei dire al mondo della medicina che la timidezza di una persona non è stupidità oppure ritardo mentale. È una cosa congenita, così come uno è grasso e magro, biondo, bruno, va bene? Ecco, che cerchino di stare attenti a come trattano queste persone. Complimenti Radio Margherita, siete la mia radio preferita. Ciao a tutti.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
4: Ron,

0: Stiamo ascoltando
1: tre canzoni. Tre canzoni di Ron.
2: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda nella fretta di arrivare. Fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare. E stasera piove ancora, e stasera farò tardi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Ron.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Al centro della musica, Joe Temerario.
3: L'ottava meraviglia. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 11 e 32 minuti.
4: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Massimo Vescovo.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Non passa giorno senza che Trump ci attacchi, e lo ha fatto anche ieri sera tardi, ora italiana. Ha attaccato l'Italia, la Gran Bretagna, la Germania, la Francia e la terribile Spagna. Tutte nazioni ree con i loro governi di non aver appoggiato la guerra contro l'Iran, di non aver chiesto se serviva aiuto. L'Italia è citata sempre per prima ed è questo il motivo per cui c'è inquietudine. Perché il presidente americano ha messo nel mirino il nostro paese? E si sospetta che in qualche modo ci sia dietro Trump anche alle parole di Rutte, Mark Rutte, il segretario generale della NATO olandese, e che ieri, come si sa candidamente, ha detto: ma l'Italia ha aiutato con il permesso di decollo di 500 voli per gli americani durante la guerra. Ora, a parte che a quanto pare i voli sono 200, a parte che a quanto pare i voli di cui si parla sono di aspetti logistici, non riguardano cacciabombardieri in azione, non si capisce perché Rutte abbia fatto questa uscita, visto che la NATO non era implicata e lui non era implicato nella guerra contro l'Iran. Che contezza ne ha? Perché lo dice? E appunto il sospetto è che ci sia la manina, si fa per dire, della Casa Bianca. Sta di fatto che ieri l'attacco di Trump è stato compiuto con accanto Rutte, che era in visita appunto al presidente americano, che poi si è dilettato con un vero e proprio comizio in quella che doveva essere la solenne celebrazione dei 250 anni degli Stati Uniti. Rutte lo ha definito il leader del mondo libero, che ha confermato questo suo ruolo proprio disarmando l'Iran a un passo dalla bomba atomica. È una descrizione di comodo, certo, ed è vero che gli Stati Uniti sono alla guida per il loro ruolo del mondo libero, ma diciamo che ora Trump ci sta mettendo del suo per macchiare, modificare quell'immagine.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
10: Dalida, l'ultimo valzer.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio provvisorio del doppio violento sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha scosso il centro-nord del Venezuela intorno alla mezzanotte italiana. Non vi sarebbero connazionali coinvolti. E la terra trema ancora ai Campi Flegrei. Alle 4.17 è rilevata una scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a 2 km da Pozzuoli, avvertita anche nel centro di Napoli. Non emergerebbero danni a persone o cose. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima a Fox News, poi alla Casa Bianca, che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato l'alleanza e lo stesso ministro. Ducati mi ha reso felice, così sui social Pecco Bagnai ha salutato la casa di Borgo Panigale, con cui ha conquistato due mondiali della MotoGP in 8 stagioni. Dal prossimo anno guiderà l'Aprilia in tandem con Bezzecchi. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 11:05.

Sono Lidia, chiamo da Milano e ascolto Radio Margherita perché mi fa tanta tanta compagnia tutto il giorno. Mi fa tanta compagnia e mi mette allegria anche nei giorni meno belli. Grazie Radio Margherita.

0: un giorno insieme con Mia Martini. Torna fra un'ora. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Io

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, musica italiana.
1: Tiziano Ferro, Amici per errore. Nessun

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 12:25.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva una versione poco innamorata delle donne cinesi? La donna infedele vive nel rimorso, ma la donna fedele vive nel rimpianto. Sa cosa diceva Giuseppe Mazzini? Nei tempi antichi, barbari e feroci, i ladri s'appendevano alle croci. Ma nei presenti tempi, più leggiadri s'appendono le croci in petto ai ladri. Sa cosa diceva Carlin Warner? Anni fa le favole iniziavano tutte con "c'era una volta". Oggi le favole iniziano tutte con "se sarò eletto".
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: qualità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Aldo Lussito, toccami.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Andrea e vi ascolto da Monreale e vi faccio intanto i complimenti per la liberalità con cui comunicate con tutti. Questo mi fa onore. Io volevo comunicare un messaggio semplicissimo che aiuterà sicuramente molte persone ad evitare di fare dei gesti insani, perché ci sono oggi gravissimi problemi. E quindi praticamente il messaggio che io voglio dare è di non scoraggiarsi e di andare avanti con fiducia, perché possiamo avere un luminoso futuro se confidiamo in Dio e nel suo regno. Tanti auguri per tutti e non scoraggiatevi mai. Auguri.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 12:54.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mia Martini.

0: un giorno insieme con Mia Martini. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Francesco, dalla provincia di Messina. Sono perfettamente d'accordo per quanto riguarda la responsabilità civile dei magistrati. Era ora. In qualsiasi campo chi sbaglia paga. Non vedo perché i magistrati erano impunibili. In tutti i tribunali vi è una scritta: la legge è uguale per tutti. E loro dovrebbero essere i primi a dare il buon esempio. Penso che nella riforma in corso sarebbe bene abolire i tre gradi di giudizio. È inconcepibile: in un primo grado si è colpevole, in secondo innocente e in Cassazione dopo colpevole. Mi chiedo, chi ha preso una cantonata? Come si può avere fiducia in una simile giustizia? Facciamo un solo processo, in Cassazione, dato che è l'ultimo che a contare. In tanti paesi l'accusa non si può appellare, la difesa sì, ma se vi sono nuovi elementi, altrimenti l'imputato si becca qualche anno in più per aver fatto perdere tempo alla giustizia. Sicuramente in questo modo si risparmierebbero tempo e denaro. Meditate, gente, meditate. Un saluto a tutti e ciao Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Annalisa e Federico Rossi. Movimento lento.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 13:25.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Quando le candele sono spente, tutte le donne sono belle.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Luciano da Battipaglia, volevo consigliare a tutti gli amanti della buona cucina di venire a mangiare la vera e unica mozzarella di bufala, che è quella di Battipaglia, conosciuta in tutto il mondo. Vi invitiamo a Battipaglia, è una ridente cittadina in Campania, in provincia di Salerno, e se volete gustare la vera mozzarella di bufala dovete venire solo a Battipaglia, la mozzarella numero uno di bufala in Italia e nel mondo.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 13 e 54 minuti.
4: Tre, il titolo è...
5: Amami e sgonfami.
6: Enzo Iannacci,

0: Radio Margherita Notizie.
1: Da tutto il mondo messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio sisma con magnitudo superiore a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più. Non risultano vittime italiane, ma si segnalano danni anche nell'ambasciata a Caracas. In Versilia, a Peve di Camaiore, un 63enne, Piero Moriconi, ha ucciso moglie e figlio di 24 anni con un fucile da caccia. Mi sono liberato di loro, ha detto. Il giovane aveva scritto che il padre non accettava la sua omosessualità. Le rivelazioni del leader della NATO Rutte sui 500 voli militari americani partiti dall'Italia nell'offensiva sull'Iran erano solo di supporto tecnico, puntella Malan, Fratelli d'Italia. Il leader 5 Stelle Conte parla di complicità.
2: I voli sono partiti dall'Italia per bombardare uno Stato, sì, nel marzo del 1999, governo Massimo D'Alema.
3: Giorgia Meloni non può rivendicare nessun orgoglio nazionale, ma se proprio vuole, l'orgoglio personale di chi ha contribuito a una guerra illegittima che ha impoverito però gli italiani.
1: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mia Martini.

0: un giorno insieme con Mia Martini. Torna fra un'ora.
1: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Anna e vi ascolto dalla Sicilia. Volevo solo chiedere ai ministri se esiste una legge per la meritocrazia, cioè per quelli che si danno da fare, per quelli che lavorano nelle strutture importanti e si fanno in quattro e non c'è mai merito. Perché non facciamo una legge per la meritocrazia anziché portare avanti il discorso dei Lecchini, che chissà perché hanno sempre più fortuna di noi? Solo questo. Bella Radio Margherita, ti ascolto perché mi arrieti la giornata. Ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 14:24.

0: Tiziano Ferro. Ti scatterò una foto.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: l'indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: I consigli della nonna.
3: Il consiglio della nonna di oggi è: per eliminare l'odore di aglio, cipolla o pesce, lava le mani con il sapone di Marsiglia. Quando le mani sono ben insaponate, fatti versare sui palmi un cucchiaino di caffè in polvere. Sfrega bene le mani e risciacqua.
1: I consigli della nonna.
3: Il consiglio della nonna di oggi è: per evitare che le tue unghie ingialliscano a causa del fumo, spremi un limone in una ciotola e poi tieni le unghie immerse nel succo per un quarto d'ora. Risciacqua con cura.
1: I consigli della nonna.
3: Il consiglio della nonna di oggi è: per attenuare la sensazione di prurito causata dalla puntura di una zanzara, è utile applicare per qualche minuto sulla parte colpita un batuffolo di cotone imbevuto d'aceto.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
4: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
5: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
6: Come si fa?

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
3: Luca Carboni e Alice, Farfallina.
4: Un fiore.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così se

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Allora, tutti, sono Giuseppe e chiamo da Palermo. Volevo fare un appello. In Italia lo sport praticato è praticamente solo il calcio. Ci sono tante altre realtà sportive. C'è la pallamano, il rugby, il football americano. Tutti sport che non si possono affermare perché sono poco agevolati dallo Stato. Qua in Sicilia, a Palermo soprattutto, tutte le strutture sono fatiscenti, sono in disuso, sono vandalizzate. Ci serve una mano, per favore ascoltateci perché non se ne può più.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 14 e 58 minuti.
2: Noemi, se ti innamori muori.

0: Io sono Laura da Livorno. Ascolto Radio Margherita perché è la mia compagna di viaggio.
1: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio, anche a Livorno.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mia Martini.

di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 121. Sono organi della Regione. Il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile. Promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 15 e 24 minuti.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Non passa giorno senza che Trump ci attacchi, e lo ha fatto anche ieri sera tardi, ora italiana. Ha attaccato l'Italia, la Gran Bretagna, la Germania, la Francia e la terribile Spagna. Tutte nazioni ree con i loro governi di non aver appoggiato la guerra contro l'Iran, di non aver chiesto se serviva aiuto. L'Italia è citata sempre per prima ed è questo il motivo per cui c'è inquietudine. Perché il presidente americano ha messo nel mirino il nostro paese? E si sospetta che in qualche modo ci sia dietro Trump anche alle parole di Rutte, Mark Rutte, il segretario generale della NATO olandese, e che ieri, come si sa candidamente, ha detto: ma l'Italia ha aiutato con il permesso di decollo di 500 voli per gli americani durante la guerra. Ora, a parte che a quanto pare i voli sono 200, a parte che a quanto pare i voli di cui si parla sono di aspetti logistici, non riguardano cacciabombardieri in azione, non si capisce perché Rutte abbia fatto questa uscita, visto che la NATO non era implicata e lui non era implicato nella guerra contro l'Iran. Che contezza ne ha? Perché lo dice? E appunto il sospetto è che ci sia la manina, si fa per dire, della Casa Bianca. Sta di fatto che ieri l'attacco di Trump è stato compiuto con accanto Rutte, che era in visita appunto al presidente americano, che poi si è dilettato con un vero e proprio comizio in quella che doveva essere la solenne celebrazione dei 250 anni degli Stati Uniti. Rutte lo ha definito il leader del mondo libero, che ha confermato questo suo ruolo proprio disarmando l'Iran a un passo dalla bomba atomica.

0: È una descrizione di comodo, certo. Ed è vero che gli Stati Uniti sono alla guida per il loro ruolo del mondo libero. Ma diciamo che ora Trump ci sta mettendo del suo per macchiare, modificare quell'immagine.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Bella senza anima.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: l'infanzia è fatta per sognare, non per lavorare. I bambini non dovrebbero avere turni, ma compiti e giochi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 15:56.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti. Centinaia gli edifici crollati. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli. Saltate le comunicazioni telefoniche. Sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha detto. Il ministro Tajani intanto assicura che non risultano nostri connazionali coinvolti. Offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini, l'amministratore delegato di FS. Nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia. 17 oggi le città da bollino rosso, prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti per gli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mia Martini.

arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Franco Paradis da Bari. Nella vita due sono le cose più importanti che non dovete mai dimenticare: la mamma e l'amore. Il resto non conta, è nelle mani di Dio. L'amore per la mamma, che è insostituibile, l'amore verso la donna che abbiamo sposato e verso la famiglia. Sono affetti che devono durare tutta la vita ed oltre, con rispetto e comprensione, anche nei momenti più difficili della nostra esistenza. Seguendo questo consiglio, vi assicuro che affronterete le avversità e gli ostacoli con serenità e coraggio. Grazie, Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Achille Lauro. Amor. Stanotte.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 16:23.

0: diretta l'indovinello del giorno.
1: È tonda come il mondo, è rossa e non è infuocata, è fatta d'acqua ma non si beve. La risposta è l'anguria.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Marco Carta, Supernova.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 16:55.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un'altra giornata, quella di venerdì, molto molto calda sull'Italia. Le regioni più bollenti sono quelle centro-settentrionali, si toccano e si superano in diverse località, picchi di 36-37 gradi, un caldo intenso e fastidioso che si farà sentire anche nella notte e all'alba. Temperature elevate anche nelle zone interne delle regioni meridionali, attorno ai 34-35 gradi, si starà meglio lungo le coste grazie alle brezze di mare. Il tempo per lo più sarà soleggiato sull'Italia, salvo temporali di calore a ridosso delle Alpi, delle zone prealpine centro-occidentali e occasionalmente lungo la dorsale appenninica, specie tra Appennino Campano e Lucano. È tutto, ma per dettagli vi rimando all'app di Trebi Meteo.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mia Martini.

0: Un giorno insieme con Mia Martini. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Laura da Siracusa. Allora, ieri il signore da Torino ha dato il messaggio che si vergogna di essere italiano. Forse lui non conosce il detto che dice: chi non ama la propria terra non è degno di nominarla. Anzi, un consiglio: si vada a leggere il libro Cuore per sapere cosa hanno fatto dei ragazzini contro l'occupazione degli austriaci. Al signore di Palermo, che dice di non fare figli, ma danno proprio dei bei consigli. Forse non conosce la gioia di avere un bel po' di figli e altrettanti nipoti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 17:26.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Eros. Eros. Dal greco eros, amore. Significato: amore.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Macro. Macro. Primo elemento dal greco macros, cioè lungo, grande. Significato: tipico di numerose parole composte con il senso di lungo, grande.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sovente. Sovente. Dal francese antico. Significato: molto spesso.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Modanatura. Modanatura. Significato: in architettura e falegnameria, elemento ornamentale costituito da fasce, fregi e strisce variamente sagomati e aggettanti rispetto alla superficie di cui fanno parte.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Troppo tempo sullo schermo ci allontana dalla vita reale. Impariamo a staccare per riconnetterci davvero con chi ci sta accanto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Franco Califano, buio e luna piena.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Pino Arco, Reggio Calabria. Fortunatamente esiste un'alternativa ai cambiamenti drastici che consiste nel mettere un piede davanti all'altro. È la filosofia del miglioramento continuo. La filosofia dei piccoli passi verso il miglioramento. Mi chiamo Pino Arco, sono un cantautore e questo approccio del miglioramento continuo che mi fa affrontare la vita con energia positiva lo applico pure quando scrivo le canzoni. Per concludere vi invito ad ascoltare Pino Arco Piccoli Passi, video che è stato pubblicato su YouTube. Buona fortuna a tutti e un grazie a Radio Margherita che ci allieta la vita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 17:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle due scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 i morti, quasi 1.000 i feriti. Le due scosse di intensità 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale. Inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi lasciandola morire di stenti. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nell'agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetto, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendo le mature fragili al momento del delitto. Mondiale di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mia Martini.

0: Un giorno insieme con Mia Martini. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: violato un posto.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Claudia, chiamo da Cagliari. Volevo rispondere cortesemente alla persona che ha chiamato i dipendenti del pubblico registro automobilistico a Voltoi, quando, trascrivendo la sua perdita di possesso, abbiamo chiesto degli emolumenti che lo Stato ci impone di chiedere. Non siamo a Voltoi, siamo funzionari pubblici.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Anna Tatangelo, il mio amico.
3: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi,

fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse. Il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza. Anche quando nasce l'alba più sicura.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 18:24.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Non è che ho paura di morire, è che non vorrei essere lì quando succede.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sono appena tornato da un viaggio di piacere. Ho accompagnato mia suocera all'aeroporto.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il mio migliore amico ha sposato mia sorella. Adesso mi odia come un fratello.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
0: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Giovanni dalla provincia di Potenza, sono nel settore della pirotecnica più da 150 anni e volevo dire che la pirotecnica italiana si sta distruggendo con tutti i prodotti importati dalla Cina, ci stanno massacrando economicamente perché vendono prodotti a basso costo e la nostra produzione sta scomparendo e nessun politico, nessuno, ma anche la comunità europea che ci impone di vendere i nostri prodotti fuori dalla comunità, dobbiamo fare un casino per vendere i prodotti fuori dalla comunità per quanto riguarda marchio CE e ci stiamo distruggendo, non c'è nessuno che ci sta aiutando. Arrivederci.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

diretta Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 18:55.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Fabrizio De André. La guerra di Piero.
2: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mia Martini.

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve a tutti amici, sono Angelo da Palermo, faccio il camionista, volevo salutare tutti i camionisti e volevo un appello affinché vengano fatte delle leggi a favore di noi camionisti, che non abbiamo niente a tutela, abbiamo tutti il contrario. Quando succedono delle cose dicono sempre i camionisti è perché non stanno attenti, nessuno pensa a noi. Arrivederci.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Ron.

0: stiamo ascoltando
1: tre canzoni. Tre canzoni di Ron.
2: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Tre canzoni di Ron.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
3: Al centro della musica, Joe Temerario.
0: L'ottava meraviglia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 19:34.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sembra incredibile, ma questa vicenda delle accuse mascherate da cronaca da parte del segretario generale della NATO Mark Rutte nei confronti dell'Italia, sostanzialmente abbiamo assecondato l'azione militare aerea americana senza dirlo, perché questo sta tra le righe del racconto di Rutte. Sembra incredibile, ma nonostante tutte le smentite e i dati più evidenti, continua a circolare, a amplificarsi questa questione, tant'è che perfino l'Iran ha ritenuto opportuno accusarci proprio sulle parole di Rutte. Pensate, un'accusa fatta da Teheran all'Italia sulle parole del segretario generale della NATO. Sembra il mondo alla rovescia, però è quello che sta succedendo, e ci si chiede, perché nessuno pensa che l'Italia abbia così alla chetichella aiutato gli Stati Uniti. Non si capirebbe poi perché Trump accusa l'Italia di aver fatto il contrario del resto. Ma comunque non ci crede sostanzialmente nessuno, serve come a volte legittimo per la polemica politica, ma ci si chiede perché sta succedendo tutto questo, qual è il vettore di tutto questo che investe il nostro paese e lo mette in difficoltà. Lo mette in difficoltà anche perché non si vorrebbe essere nel mirino di chi affianca l'Iran nella sua guerra e nel suo conflitto continuo contro l'Occidente. Non si vorrebbe rischiare di essere bersaglio di attacchi dimostrativi o terroristici. E la questione è anche però un'altra: perché l'ha fatto Rutte? Perché l'ha ripetuto Rutte? Si vuole mettere in difficoltà l'Italia? Si vuole dare prova di amicizia nei confronti di Trump? Si vuole in qualche modo aiutare il presidente americano a destabilizzare quella che è la ricerca autonoma di un ruolo dell'Europa in materia di difesa? Sono le domande che ci si pone anche ai livelli più alti, non solo nel nostro paese. Del resto è in corso un vertice, come sappiamo, a Antibes in Francia, tra il governo francese e quello italiano, guidati da Macron e Meloni. C'è da giurarci che di questo argomento, anche di questo argomento, si sta parlando.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

Ogni corpo merita rispetto, indipendentemente dalla forma o dalla taglia. Le parole possono ferire. Scegliamo la gentilezza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, musica italiana.
1: Roberto Vecchioni, La casa delle farfalle.
2: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto:

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera, non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena, così bianca, così giovane.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Il terremoto più potente degli ultimi 126 anni in Venezuela, due scosse di 7.2 e 7.5 che hanno fatto crollare centinaia di edifici, 25.000 dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Dichiarato lo stato di emergenza, intanto il ministro Tajani assicura nessun italiano tra le vittime. A Cap d'Antibi, il primo vertice intergovernativo Francia-Italia negli ultimi 4 anni, accoglienza calorosa per Giorgia Meloni da parte del presidente francese Macron. Al centro del faccia a faccia la difesa comune, l'energia, ma anche i nodi geopolitici, dalle guerre in Ucraina e Iran ai rapporti con NATO e USA. Ma sentiamo le parole della Premier.
3: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili.
2: Ancora caldo torrido sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, il picco di calore è atteso lunedì, e oggi un treno regionale è rimasto bloccato per 3 ore senza aria condizionata per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate con 300 passeggeri a bordo. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
0: Sandro Giacobbe, io senza te.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve a tutti, sono Nico, sono di Trapani, provincia di Trapani. Sono omosessuale, molto fiero di esserlo. Cioè, tutti che fanno i moralisti, gli etero di qua e di là, e poi vengo trattato sempre di merda. Non so come fare, ho voglia di evadere, sto male, soffro sempre. Come devo fare? Per favore, aiutatemi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 20:25.

0: proverbio siciliano è questo: una noce dentro un sacco non ha scrosciuto mai, che significa una sola voce non fa rumore, una sola noce dentro un sacco non si sente.
1: Ciao, Felice da Bari, proverbio sull'avaro: u carchial ie como puerc, ie buen dopo muert. L'avaro è come il porco, è buono dopo morto, per l'eredità. Ciao!
2: Sono Felia Zappalà e chiamo da Mascalucia. Chi ben beve, ben dorme. Chi ben dorme, mal non pensa. Chi mal non pensa, mal non fa. Chi mal non fa, in paradiso va.
3: Ciao, sono Elisabetta Torrisi, chiamo da Mascalucia in provincia di Catania. Pane e panelle, patate bugiuti, tutti li fimmi ne sono chiattuti. Pane e panelle e patate bollite, tutte le donne sono grasse. Ciao!
4: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
5: Radio Margherita.
6: Radio Margherita.
5: Musica italiana in tutta Italia.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Allora, mi chiamo Paola e telefono da Torino. Io vorrei dare un messaggio ai ragazzi giovani con tutti questi piercing. Io sono un medico, non va bene, cioè è terribile. Ragazzi, non vi fate queste cose perché vi possono portare delle malattie. Mi raccomando, pensateci bene. Ecco, questo qua è il mio messaggio. Comunque, grazie a Radio Margherita, siete grandi.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: pubblicità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 20:57.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Sergio Caputo. Sabato Italiano.

0: Ciao, io sono Giovanni, chiamo da Firenze e ascolto Radio Margherita perché semplicemente è la migliore, perché le canzoni sono una più bella dell'altra e sono un po' come le ciliegie, una tira l'altra e non ti stanca mai. Grazie, grazie a tutti.
1: Radio Margherita, le tue belle canzoni sono come le ciliegie, non ti stanca mai, anche a Firenze.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mia Martini.

0: un giorno insieme con Mia Martini. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Cari dirigenti di Radio Margherita e cari ascoltatori, io mi chiamo Angela e sono una professoressa molto appassionata di storia. La migliore forma di governo è l'antica Repubblica Veneta. C'era un solo capo, il Doge, e poi pochi ministri che erano specializzati in attività a loro pertinenti e usavano la massima abilità e la più grande giustizia. Chi era colpevole pagava.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Dalida, pseudonimo di Yolanda Cristina Gigliotti, è nata in Egitto, a Il Cairo, il 17 gennaio 1933 da genitori calabresi. È stata una cantante e attrice italiana naturalizzata francese. Ha avuto il suo maggior successo sin dalla fine degli anni 50. Dalida ha venduto oltre 170 milioni di dischi in tutto il mondo, guadagnando anche il primo disco di diamante della storia, nel 1981, che fu creato appositamente per lei. A 17 anni vinse il concorso di bellezza Miss Ondine e nel 1954 quello di Miss Egitto, che le aprì le porte del mondo del cinema. Nel 1954 si trasferì a Parigi. Il 18 giugno 1968 le viene conferito il titolo di Commendatore delle Arti, delle Scienze e delle Lettere dal presidente francese Charles de Gaulle e il 5 dicembre in Italia riceve la medaglia della Presidenza. La sua carriera italiana e internazionale si arricchisce di successi e numerose partecipazioni televisive nei programmi più importanti del tempo. Fra gli altri autori italiani che Dalida ha interpretato in francese, Lucio Dalla, Luigi Tenco, Ivano Fossati, Pino Donaggio, Mina, Umberto Bindi. Gli anni 70 la vedranno impegnata in diversi recital all'Olimpia di Parigi. Il primo, nel 1971, segnerà il cambiamento della cantante che passa gradualmente a testi più impegnati. L'ultimo concerto è ad Antalya, in Turchia, il 29 aprile 1987, alla presenza del Presidente della Repubblica. Dalida muore il 3 maggio 1987 a Parigi, all'età di 54 anni. Tra i brani più popolari di Dalida ricordiamo L'ultimo valzer, Ciao amore ciao, Gli zingari, 18 anni.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Dalida.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre

0: capire il valore del denaro è un passo verso l'indipendenza. Investire in conoscenza oggi significa risparmiare errori domani.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Piero Allegrini, che male c'è?

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Francesco da Reggio Calabria e vorrei segnalare il problema del rischio di tossicità della plastica. La plastica permane nell'ambiente per 400-500 anni. Il Mediterraneo è denso di plastica. Nel mare la plastica si frammenta in piccole dimensioni e viene assorbita dai pesci. Quindi fa della raccolta differenziata della plastica per evitare di subire danni incontrollabili.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: La tua radio preferita? Radio Margherita.

volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con il caldo che si farà sentire sul nostro territorio. I valori più elevati si registreranno sulle centrali tirreniche e in Valpadana, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37 gradi. Sul resto dell'Italia e dunque al sud e sulle due isole maggiori, valori massimi fino ai 33-35 gradi, specie nelle aree interne, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Una giornata inizialmente stabile ed assolata. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne di Sicilia e di Sardegna. Per quanto riguarda il weekend, attenzione, il caldo sarà in aumento con l'afa che si farà davvero sentire. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 21:57.

0: Radio Margherita.
1: Vasco Rossi. Cambiamenti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il terremoto più potente degli ultimi 126 anni in Venezuela, due scosse di 7.2 e 7.5 che hanno fatto crollare centinaia di edifici, 25.000 dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Dichiarato lo stato di emergenza, intanto il ministro Tajani assicura nessun italiano tra le vittime. A Cap d'Antibi, il primo vertice intergovernativo Francia e Italia negli ultimi 4 anni, accoglienza calorosa per Giorgia Meloni da parte del presidente francese Macron. Al centro del faccia a faccia la difesa comune, l'energia, ma anche i nodi geopolitici, dalle guerre in Ucraina e Iran ai rapporti con NATO e USA. Ma sentiamo le parole della premier.
2: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili.
1: Ancora caldo torrido sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, il picco di calore è atteso lunedì, e oggi un treno regionale è rimasto bloccato per 3 ore senza aria condizionata per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate con 300 passeggeri a bordo. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mia Martini.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Che si parlava di mettere il poliziotto di quartiere. Mettiamolo subito poliziotto di quartiere, perché col poliziotto di quartiere si evitano quattro cose: furti di auto, rapina ai negozi, scippi e quant'altro. Dunque, ma che aspettiamo che mettiamo, quando poi teniamo soldati per tutta l'Italia che costano un occhio della testa? Mettiamo il poliziotto di quartiere subito, subito proprio. Grazie, Radio Margherita, arrivederci.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Johnson Righeira. Chi troppo lavora

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 22:24.

0: Amedeo Minghi, com'è bello il mondo.
1: Amore, amore, quanto è bello il mondo, perché c'è il mare sopra, splende il cielo, e poi ci sei anche tu. Da qualche tempo preferisco stare al sole, mi fa il solletico sentirti.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Blaise Pascal? Io preferirei un inferno intelligente ad un paradiso stupido. Sa cosa diceva Giuseppe Prezzolini? Tutto in Italia è in ritardo quando si tratta di iniziare un lavoro. Tutto invece è in anticipo quando si tratta di smetterlo. Sa cosa diceva Proust? È davvero raro che ci si separi di buon accordo. Perché se si fosse in buon accordo non ci si lascerebbe.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Radio Margherita, la tua radio preferita.

Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Carmela e chiamo da Vittoria, provincia di Ragusa. Vorrei fare questo appello ai medici che ascoltano questa radio. Per favore, aiutateci. Sono malata di fibromialgia e non siamo né pochi né tanti, però chi ce l'ha questa malattia soffre tantissimo di dolori atroci. Almeno un aiuto dallo Stato, le persone dignitose che vogliono ancora andare avanti con la pulizia in casa, che ci aiutasse lo Stato a darci un minimo di pensione per questa malattia che è incurabile, oppure che ci aiuti ad affrontare le spese che ci vogliono per le ricerche. Aiutateci, per favore, non prendetela alla leggera, è una cosa molto molto brutta. Ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 22:52.

Sono Renzo, un medico di Crotone. Ascolto Radio Margherita prima perché fa rilassare i miei pazienti nello studio di mattina. Il secondo perché mi fa ricordare i momenti felici della mia giovinezza con la musica e quindi accettare le cose brutte della vita. Vi ringrazio e vi saluto. Continuate, vi prego.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Toni del Monaco. Una spina e una rosa.

0: Mina e Alberto Lupo. Parole, parole.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sembra incredibile, ma questa vicenda delle accuse mascherate da cronaca da parte del segretario generale della NATO Mark Rutte nei confronti dell'Italia, sostanzialmente abbiamo assecondato l'azione militare aerea americana senza dirlo, perché questo sta tra le righe del racconto di Rutte. Sembra incredibile, ma nonostante tutte le smentite e i dati più evidenti, continua a circolare, a amplificarsi questa questione, tant'è che perfino l'Iran ha ritenuto opportuno accusarci proprio sulle parole di Rutte. Pensate, un'accusa fatta da Teheran all'Italia sulle parole del segretario generale della NATO. Sembra il mondo alla rovescia, però è quello che sta succedendo, e ci si chiede, perché nessuno pensa che l'Italia abbia così alla chetichella aiutato gli Stati Uniti, non si capirebbe poi perché Trump accusa l'Italia di aver fatto il contrario del resto. Ma comunque non ci crede sostanzialmente nessuno, serve come a volte legittimo per la polemica politica, ma ci si chiede perché sta succedendo tutto questo, qual è il vettore di tutto questo che investe il nostro paese e lo mette in difficoltà. Lo mette in difficoltà anche perché non si vorrebbe essere nel mirino di chi affianca l'Iran nella sua guerra e nel suo conflitto continuo contro l'Occidente. Non si vorrebbe rischiare di essere bersaglio di attacchi dimostrativi o terroristici. E la questione è anche però un'altra: perché l'ha fatto Rutte? Perché l'ha ripetuto Rutte? Si vuole mettere in difficoltà l'Italia? Si vuole dare prova di amicizia nei confronti di Trump? Si vuole in qualche modo aiutare il presidente americano a destabilizzare quella che è la ricerca autonoma di un ruolo dell'Europa in materia di difesa? Sono le domande che ci si pone anche ai livelli più alti, non solo nel nostro paese. Del resto è in corso un vertice, come sappiamo, a Antibes in Francia, tra il governo francese e quello italiano, guidati da Macron e Meloni. C'è da giurarci che di questo argomento, anche di questo argomento, si sta parlando.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: a scappare.
1: Radio Margherita.
2: Elisa, tutta un'altra storia.

0: Ogni acquisto è una scelta. Pensiamoci due volte. Scegliere prodotti etici fa bene a noi e al pianeta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Alessandro da Taranto. Volevo fare un appello alle banche che la smettessero di fare la pubblicità, perché sono solo dei ladri che stanno portando la gente alla rovina. Vi ringrazio la gentilezza.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Salvatore Adamo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 23:59.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Fiorella Mannoia.

0: Radio Margherita. Stiamo ascoltando Buonanotte con Fiorella Mannoia.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Fiorella Mannoia.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Come si cambia, Fino a fermarmi, Il peso del coraggio, L'aiuola, Quello che le donne non dicono e Torneranno gli angeli.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Loredana Errore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. È mezzanotte e 31 minuti. Lucio Battisti, e penso a te.
1: Io lavoro e penso a te.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. La bellezza delle cose esiste nella mente che le contempla.

Radio Margherita, per la saggezza. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Giuseppe da Bari. Si sentono tante frasi importanti fra la radio e la televisione, frasi che fanno riflettere. Quindi ne vorrei dire anch'io una. Non c'è limite all'intelligenza e alla stupidità dell'uomo. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 26 giugno, è mezzanotte e 50 minuti.

0: Radio Margherita. Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
1: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. Poi sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe,

0: offesa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me visse per amare.
1: Sono Stella da Gallipoli. Io ascolto Radio Margherita perché è la mia radio preferita. E poi detta alla Gallipolina: c'è da fare della radio? Ui siti oru e cinca di cenone, chiabba!
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, anche a Gallipoli.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Michele Zarrillo.

0: mediterranea, si sono confrontati oggi Irene Grandi e Giuni Russo.
1: Confronti!
2: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Maria, chiamo da Brusciano, provincia di Napoli, e volevo lasciare questo messaggio. Pensate che tre cose non ti abbandonano mai nella vita: l'amore per Dio, il cuore di una mamma e le onde di Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Mario Zelinotti. Un colpo.

0: Valeria Vaglio. Le cose che dicono.
1: Dicono che le cose cambiano, che gli anni passano, che i cieli si allagano e che le stelle non cadono davvero. Dicono che nulla si perde e tutto si trasforma. Come le nuvole, che all'improvviso ti piove addosso e poi non ci sono più. Dicono che l'amore arriva quando meno te l'aspetti, ti fa scoppiare il cuore e ti fa diventare gli occhi rossi. Dicono che se guardi il mare per almeno 3 volte con la stessa persona, una parte di quella persona resterà tua per sempre. Dicono che i silenzi possono diventare parole e le parole rumore, che se qualcosa ci appartiene davvero rimarrà nostra per sempre. Dicono che ogni scelta è una rinuncia e che rinunciare è una forma di coraggio. Dicono che cadere è l'unico modo per sapere quando si è davvero pronti a volare. Dicono che la fortuna premia gli audaci, quelli che non hanno paura di diventare ciò che hanno sempre sognato di essere. Che la pazienza è una distanza e la tenerezza una forza. Dicono che i cassetti non sono fatti per i sogni e che la notte è una carezza per quelli a cui gli occhi non bastano. Dicono che la paura è come la colla tra i pezzi di un vaso rotto, che i passi sulla sabbia restano anche quando sembra che il vento se li sia portati via. Dicono che domani è solo un oggi al quadrato e che ogni sorriso è una lacrima strappata al vento. Dicono che non si può correre senza aver imparato a camminare, ma che per volare non c'è mai un tempo giusto. Dicono che passiamo tutta la vita a costruire muri aspettando qualcuno che con uno sguardo, un solo sguardo, li faccia crollare, come un castello di carte. Dicono che le persone si incontrano più e più volte in tutte le vite, che si riconoscono sempre, ma a volte non si toccano mai. Dicono che non c'è rimedio all'amore, che quando arriva travolge, colpisce, annienta e a volte immobilizza. Ed io non so se tutto quello che dicono sia vero, ma da adesso, per tutti i giorni che verranno, spero che anche solo una di queste cose possa diventare il mio regalo per te.
2: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
3: I consigli della nonna.
4: Il consiglio della nonna di oggi è: per lenire le scottature causate dall'eccessiva esposizione al sole, fare degli impacchi freddi di amido di riso misto ad acqua.
2: I consigli della nonna.
4: Il consiglio della nonna di oggi è: per rendere più lucenti le posate di acciaio, strofinale con mezzo limone prima di lavarle come al solito.
2: I consigli della nonna.
4: Il consiglio della nonna. Dopo un piccolo tamponamento, la vernice della vostra auto è saltata in qualche punto della carrozzeria? Pulite la zona danneggiata e applicatevi uno strato di smalto trasparente per unghie. Questo trattamento preverrà la formazione della ruggine.
2: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
5: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
6: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
7: Precisamente.

0: presto, per rivederci ancora.
1: Il consenso non è implicito, va chiesto, dato e rispettato. Educare al rispetto dei confini altrui è fondamentale, a tutte le età.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Augusta da Torino. Io sento molto spesso parlare di mala sanità ed è giusto che se ne parli. Io però vorrei anche parlare di buona sanità. Noi abbiamo un bambino con problemi gravi, quasi superati, a Regina Margherita, e devo fare un grande encomio dal primario alla signora che fa le pulizie, perché hanno una bravura, un'umanità e una preparazione eccellente, sempre col sorriso, che questo ci fa guarire. Parliamo anche delle cose buone, non parliamo solo dei fallimenti. Quando c'è un successo parliamone. A Regina Margherita ci sono tanti successi. Grazie Regina Margherita, grazie a tutti. Continuate così perché veramente siete splendidi.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Mauro Lusini, la mia chitarra. Quando

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 26 giugno, è luna, è 53 minuti.

di funk da Cagliari. Io ascolto Radio Margherita perché di solito viaggio molto e mi tiene molta compagnia. Mi diverto, i classici sono sempre i top per me e ascoltare la vostra radio mi dà gioia.